0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 2 ottobre si festeggiano gli angeli custodi ed è la festa dei nonni. Oggi è la giornata internazionale della non violenza. Il proverbio del giorno è: quel che non va nelle maniche va nei groni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Oggi nel cielo transiterà piacevolmente una luna in gemelli che si farà in quattro per favorirvi, incoraggiarvi, proteggervi. Approfittatene. Risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco sarà alta. Riceverete gratitudine da colleghi e capi.
2: Toro, se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di dedicarvi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati. Giove favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi.
1: Gemelli. Con la luna nel segno, ma punzecchiata da diversi pianeti, non brillerete per spirito collaborativo. Lavorerete il meno possibile, lasciando da parte i colleghi. Vi osserveranno per studiarvi e cercheranno di superare i paletti che avete piantato.
2: Cancro, il vostro continuo sterile crogiolarvi nelle problematiche che vi appassionano potrebbero portare alla luce dei fantasmi del passato non piacevoli. Se la memoria vi ripropone troppo spesso una questione dolorosa, affrontatela per poi andare oltre.
1: Leone. Illuminato da Venere nel segno, il cielo sprizza per voi una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona difficile e un po' restia. Lasciatevi stuzzicare dall'amore che, oltre a illuminare l'animo, porterà calore nei vostri sensi.
2: Vergine, la luna contraria a Giove acutizza le insoddisfazioni, sbotterete per un non nulla. In compenso però esprimerete ciò che sentite veramente, sceglierete finalmente di seguire i vostri ritmi e i vostri tempi e sarete soddisfatti dei risultati che raggiungerete.
1: Bilancia. Creativi e alla ricerca di novità, vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per gratificanti attività. Dovrete fare un cernita e liberarvi da ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.
2: Scorpione, Venere nemica creerà screzi a non finire con la persona del cuore. Forse dovreste domandarvi se valga la pena continuare il rapporto. Se l'amore non c'è più, perché incaponirsi? Decidetevi, perché andando avanti perdereste solo tempo.
1: Sagittario. Con Saturno nel segno e la Luna contro, non fate che il duro contatto con la realtà offuschi idealismo e fantasia, sommergendoli con routine e doveri. Non perdete di vista i vostri sogni. Se non li difendete e coltivate, vivrete una vita più grigia.
2: Capricorno, se avvertirete la voglia di cambiare alcune cose della vostra vita come vorrebbe Urano ostile, fate attenzione. Siate razionali e rigorosi. Sarete tentati di modificare una realtà poco piacevole, col rischio di ritrovarvi ad essere smentiti dai fatti.
1: Acquario. Vi date tanto da fare per portare avanti un impegno, fino a esaurire le vostre forze. Forse fareste bene a fermarvi e a chiedervi se ne valga la pena. A volte ci muoviamo, ma stiamo sempre lì. Non c'è la forza di superare l'ostacolo e andare oltre.
2: Pesci, il vostro animo assorbe come una spugna tutte le emozioni e le tentazioni dell'ambiente dove vivete. Oggi però non fatevi condizionare né ferire. Mettete ordine intorno a voi, sia materialmente, in casa, sia nelle relazioni umane, e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 2 ottobre si festeggiano gli angeli custodi ed è la festa dei nonni. Oggi è la giornata internazionale della non violenza. Il proverbio del giorno è: quel che non va nelle maniche va nei groni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Oggi nel cielo transiterà piacevolmente una luna in gemelli che si farà in quattro per favorirvi, incoraggiarvi, proteggervi. Approfittatene. Risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco sarà alta. Riceverete gratitudine da colleghi e capi.
2: Toro, se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di dedicarvi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati. Giove favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi.
3: Gemelli. Con la luna nel segno, ma punzecchiata da diversi pianeti, non brillerete per spirito collaborativo. Lavorerete il meno possibile, lasciando da parte i colleghi. Vi osserveranno per studiarvi e cercheranno di superare i paletti che avete piantato.
2: Cancro, il vostro continuo sterile crogiolarvi nelle problematiche che vi appassionano potrebbero portare alla luce dei fantasmi del passato non piacevoli. Se la memoria vi ripropone troppo spesso una questione dolorosa, affrontatela per poi andare oltre.
3: Leone. Illuminato da Venere nel segno, il cielo sprizza per voi una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona difficile e un po' restia. Lasciatevi stuzzicare dall'amore che, oltre a illuminare l'animo, porterà calore nei vostri sensi.
2: Vergine, la luna contraria a Giove acutizza le insoddisfazioni, sbotterete per un non nulla. In compenso però esprimerete ciò che sentite veramente, sceglierete finalmente di seguire i vostri ritmi e i vostri tempi e sarete soddisfatti dei risultati che raggiungerete.
3: Bilancia. Creativi e alla ricerca di novità, vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per gratificanti attività. Dovrete fare un cernita e liberarvi da ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.
2: Scorpione, Venere nemica creerà screzi a non finire con la persona del cuore. Forse dovreste domandarvi se valga la pena continuare il rapporto. Se l'amore non c'è più, perché incaponirsi? Decidetevi, perché andando avanti perdereste solo tempo.
3: Sagittario. Con Saturno nel segno e la Luna contro, non fate che il duro contatto con la realtà offuschi idealismo e fantasia, sommergendoli con routine e doveri. Non perdete di vista i vostri sogni. Se non li difendete e coltivate, vivrete una vita più grigia.
2: Capricorno, se avvertirete la voglia di cambiare alcune cose della vostra vita come vorrebbe Urano ostile, fate attenzione. Siate razionali e rigorosi. Sarete tentati di modificare una realtà poco piacevole, col rischio di ritrovarvi ad essere smentiti dai fatti.
3: Acquario. Vi date tanto da fare per portare avanti un impegno, fino a esaurire le vostre forze. Forse fareste bene a fermarvi e a chiedervi se ne valga la pena. A volte ci muoviamo, ma stiamo sempre lì. Non c'è la forza di superare l'ostacolo e andare oltre.
2: Pesci, il vostro animo assorbe come una spugna tutte le emozioni e le tentazioni dell'ambiente dove vivete. Oggi però non fatevi condizionare né ferire. Mettete ordine intorno a voi, sia materialmente, in casa, sia nelle relazioni umane, e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Questa è Prima Radio Digital.

0: Manovra arrivata a Bruxelles, la lettera di Meloni, chieste più margini per aiutare famiglie e imprese. Iran-Trump annunciò una soluzione rapida. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti preparano nuovi rinforzi militari. Francia, quasi 2000 fermi. Oggi il governo incontra gli studenti. Sgarbi, condizioni critiche ma stabili. Carrasco e Poggi non saranno parte civile contro Sempio. Clima, Copernicus, caldo estremo su oltre metà dell'Europa. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono, poi vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la richiesta italiana di maggiore flessibilità è ora sul tavolo della Commissione europea. Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente. Ricorda i margini già concessi agli stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
1: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Soumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
2: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, e quanto riferisce il primo bollettino medico diffuso ieri sera dall'ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
1: La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Lo hanno spiegato i legali dei genitori e del fratello della giovane, precisando che la famiglia considera Sempio innocente e non intende avanzare richieste economiche nei suoi confronti. La procura di Pavia, che ha concluso la nuova inchiesta, ha annunciato l'intenzione di chiedere il rinvio a giudizio una volta trascorsi i termini previsti. Resta definitiva la condanna di Alberto Astasi a 16 anni. La nuova indagine non ha ancora modificato quella sentenza. Secondo quanto riferito, non è stata ancora presentata una richiesta di revisione.
2: Oltre metà dell'Europa ha affrontato condizioni di caldo molto intenso durante l'estate appena conclusa. Lo indica il nuovo rapporto di Copernicus del Programma Europeo di Osservazione della Terra diffuso nella notte. Il 52% del continente ha sperimentato livelli di stress termico molto forti o superiori, corrispondenti a temperature percepite di almeno 38 gradi. Le portate estive dei fiumi sono risultate le più basse degli ultimi 30 anni. L'estate 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda nell'area occidentale del continente. Temperature record o vicine record anche nei mari europei.
1: Infine lo sport, il calcio. La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 2 ottobre si festeggiano gli angeli custodi ed è la festa dei nonni. Oggi è la giornata internazionale della non violenza. Il proverbio del giorno è: quel che non va nelle maniche va nei groni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Oggi nel cielo transiterà piacevolmente una luna in gemelli che si farà in quattro per favorirvi, incoraggiarvi, proteggervi. Approfittatene. Risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco sarà alta. Riceverete gratitudine da colleghi e capi.
2: Toro, se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di dedicarvi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati. Giove favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi.
1: Gemelli. Con la luna nel segno, ma punzecchiata da diversi pianeti, non brillerete per spirito collaborativo. Lavorerete il meno possibile, lasciando da parte i colleghi. Vi osserveranno per studiarvi e cercheranno di superare i paletti che avete piantato.
2: Cancro, il vostro continuo sterile crogiolarvi nelle problematiche che vi appassionano potrebbero portare alla luce dei fantasmi del passato non piacevoli. Se la memoria vi ripropone troppo spesso una questione dolorosa, affrontatela per poi andare oltre.
1: Leone. Illuminato da Venere nel segno, il cielo sprizza per voi una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona difficile e un po' restia. Lasciatevi stuzzicare dall'amore che, oltre a illuminare l'animo, porterà calore nei vostri sensi.
2: Vergine, la luna contraria a Giove acutizza le insoddisfazioni, sbotterete per un non nulla. In compenso però esprimerete ciò che sentite veramente, sceglierete finalmente di seguire i vostri ritmi e i vostri tempi e sarete soddisfatti dei risultati che raggiungerete.
1: Bilancia. Creativi e alla ricerca di novità, vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per gratificanti attività. Dovrete fare un cernita e liberarvi da ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.
2: Scorpione, Venere nemica creerà screzi a non finire con la persona del cuore. Forse dovreste domandarvi se valga la pena continuare il rapporto. Se l'amore non c'è più, perché incaponirsi? Decidetevi, perché andando avanti perdereste solo tempo.
1: Sagittario. Con Saturno nel segno e la Luna contro, non fate che il duro contatto con la realtà offuschi idealismo e fantasia, sommergendoli con routine e doveri. Non perdete di vista i vostri sogni. Se non li difendete e coltivate, vivrete una vita più grigia.
2: Capricorno, se avvertirete la voglia di cambiare alcune cose della vostra vita come vorrebbe Urano ostile, fate attenzione. Siate razionali e rigorosi. Sarete tentati di modificare una realtà poco piacevole, col rischio di ritrovarvi ad essere smentiti dai fatti.
1: Acquario. Vi date tanto da fare per portare avanti un impegno, fino a esaurire le vostre forze. Forse fareste bene a fermarvi e a chiedervi se ne valga la pena. A volte ci muoviamo, ma stiamo sempre lì. Non c'è la forza di superare l'ostacolo e andare oltre.
2: Pesci, il vostro animo assorbe come una spugna tutte le emozioni e le tentazioni dell'ambiente dove vivete. Oggi però non fatevi condizionare né ferire. Mettete ordine intorno a voi, sia materialmente in casa, sia nelle relazioni umane, e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite mail. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi. Siamo subito in vena di novità, amici, in questa puntata, e volevo segnalarvi anche Gmail, che si rinnova con l'introduzione della doppia autenticazione. Sapete che quella che ha rivoluzionato un po' la sicurezza informatica, costringendo gli hacker a fare salti mortali per violare un profilo. Eppure, ecco, per quanto indispensabili per tutelare i nostri dati personali, i sistemi con doppia autenticazione continuano un po' a soffrire di un difetto d'uso tanto banale quanto fastidioso. Su smartphone in particolare è incredibilmente scomodo copiarli. Ecco, per farlo bisogna aprire l'email o l'SMS ricevuto, tenere premuto sul codice, a volte persino regolare il selettore affinché prenda in considerazione solo la serie di cifre, e poi premere il pulsante copia prima di recarsi, diciamo, sulla pagina, sull'applicazione che si cerca di sbloccare. Niente di drammatico, ma nemmeno piacevole. Eppure, ecco, negli ultimi anni alcune applicazioni hanno trovato una soluzione. Ci sono alcune applicazioni di messaggistica che propongono infatti già un piccolo pulsante situato sotto il messaggio in questione, che permette di copiare il codice con un semplice clic. Finalmente Gmail colma questo gap, diciamo, e nell'ultimo aggiornamento di Android e iOS il servizio mail di Google integra finalmente questo famoso pulsante per renderci la vita sicuramente molto molto più semplice quando dobbiamo entrare, quando dobbiamo autenticarci. Signori miei, qui si parla di intelligenza artificiale, questa volta legata anche al mondo della ricerca, della scienza, mentre il dibattito, diciamo, sui rischi dell'intelligenza artificiale si fa sempre più acceso. La maggior parte delle persone la immagina ancora relegata a schermi e righe di codice. C'è Anthropic che fa il suo ingresso nel mondo reale. Secondo delle indiscrezioni che sono state raccolte dalla Reuters, la startup americana avrebbe aperto in totale segretezza un laboratorio fisico nella baia di San Francisco per testare i protocolli biologici sul campo, lasciando quindi da parte delle simulazioni. L'obiettivo, eccolo qua, insegnare a Cloud a guidare in autonomia i robot da laboratorio, tenendosi però ben a distanza, ecco, dal complesso regolamentato settore degli studi clinici, che è comunque già presidiato, lo sapete, da ricercatori in carne ed ossa e sicuramente dai colossi del farmaco. Però è un passo in avanti sicuramente molto molto importante. Ebbene sì, amici, come anticipato ci sono ancora delle novità, ve ne voglio parlare. Riguarda WhatsApp su iPhone, WhatsApp limita attualmente la gestione degli account di due profili distinti. Il codice di una recente versione di test invece ci suggerisce che ci sarà un test slot, ma non è stata ancora annunciata, diciamo, la data della disponibilità. Web Beta Info avrebbe individuato questa novità nella beta 2637-1015 di WhatsApp per iOS, disponibile su Test Flight, che è il programma di Apple che consente di testare un'applicazione prima della sua uscita ufficiale. Le schermate ci mostrano un selettore di account con un terzo profilo, nome, foto e numero di telefono, con l'account attivo contrassegnato da una spunta verde. Il pulsante aggiungi un account resterebbe quindi visibile anche dopo la configurazione di due account. Per il momento, dicevo, la funzione non è accessibile da alcun tester beta e rimane in fase di sviluppo. Proprio a marzo, lo scorso marzo, si vociferava dell'arrivo del multi account su iPhone. Ecco, questa funzione permetteva già di associare due numeri alla stessa applicazione senza quindi passare per WhatsApp Business né per un secondo telefono. Ogni profilo quindi conserva la propria cronologia, le proprie notifiche, il proprio backup, le proprie impostazioni separatamente. Il terzo account quindi seguirebbe un po' la stessa logica, con un blocco, diciamo, specifico per ciascun numero. Beh, è sicuramente valido per chi utilizza moltissimo questa applicazione, magari con più utenti da più smartphone. dopo la musica, direi di parlare anche di questa cosa che è molto molto interessante per la sicurezza delle nostre città, perché con un breve comunicato che è stato pubblicato sulle pagine del sito istituzionale, il Ministero dell'Interno ha annunciato di avere finanziato dei progetti che sono legati alla videosorveglianza. Dal Viminale infatti è arrivata la conferma di fondi che sono stati messi a disposizione degli enti locali e che intendono rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e di illegalità. Naturalmente, ecco, quando si parla di una tecnologia simile, la modalità di impiego deve per forza tener conto di principi di tutela della privacy. Il garante sarebbe quindi intervenuto più volte proprio sul tema negli ultimi anni, ribadendo che non è consentito l'uso dell'intelligenza artificiale né quello dei sistemi di riconoscimento facciale. C'è inoltre, ecco, da rispettare quanto previsto anche dalla EA Act a livello europeo, la normativa approvata da Bruxelles che consente l'utilizzo dei software e degli algoritmi in grado di risalire all'identità di una persona solo a posteriori per ricerche mirate. I dati biometrici dovrebbero dunque essere elaborati solo dopo l'acquisizione e non in tempo reale, qualora, ecco, in questo caso ce ne fosse bisogno. È volato anche oggi, amici, per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 2 ottobre si festeggiano gli angeli custodi ed è la festa dei nonni. Oggi è la giornata internazionale della non violenza. Il proverbio del giorno è: quel che non va nelle maniche va nei groni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Oggi nel cielo transiterà piacevolmente una luna in gemelli che si farà in quattro per favorirvi, incoraggiarvi, proteggervi. Approfittatene. Risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco sarà alta. Riceverete gratitudine da colleghi e capi.
2: Toro, se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di dedicarvi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati. Giove favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi.
1: Gemelli. Con la luna nel segno, ma punzecchiata da diversi pianeti, non brillerete per spirito collaborativo. Lavorerete il meno possibile, lasciando da parte i colleghi. Vi osserveranno per studiarvi e cercheranno di superare i paletti che avete piantato.
2: Cancro, il vostro continuo sterile crogiolarvi nelle problematiche che vi appassionano potrebbero portare alla luce dei fantasmi del passato non piacevoli. Se la memoria vi ripropone troppo spesso una questione dolorosa, affrontatela per poi andare oltre.
1: Leone. Illuminato da Venere nel segno, il cielo sprizza per voi una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona difficile e un po' restia. Lasciatevi stuzzicare dall'amore che, oltre a illuminare l'animo, porterà calore nei vostri sensi.
2: Vergine, la luna contraria a Giove acutizza le insoddisfazioni, sbotterete per un non nulla. In compenso però esprimerete ciò che sentite veramente, sceglierete finalmente di seguire i vostri ritmi e i vostri tempi e sarete soddisfatti dei risultati che raggiungerete.
1: Bilancia. Creativi e alla ricerca di novità, vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per gratificanti attività. Dovrete fare un cernita e liberarvi da ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.
2: Scorpione, Venere nemica creerà screzi a non finire con la persona del cuore. Forse dovreste domandarvi se valga la pena continuare il rapporto. Se l'amore non c'è più, perché incaponirsi? Decidetevi, perché andando avanti perdereste solo tempo.
1: Sagittario. Con Saturno nel segno e la Luna contro, non fate che il duro contatto con la realtà offuschi idealismo e fantasia, sommergendoli con routine e doveri. Non perdete di vista i vostri sogni. Se non li difendete e coltivate, vivrete una vita più grigia.
2: Capricorno, se avvertirete la voglia di cambiare alcune cose della vostra vita come vorrebbe Urano ostile, fate attenzione. Siate razionali e rigorosi. Sarete tentati di modificare una realtà poco piacevole, col rischio di ritrovarvi ad essere smentiti dai fatti.
1: Acquario. Vi date tanto da fare per portare avanti un impegno, fino a esaurire le vostre forze. Forse fareste bene a fermarvi e a chiedervi se ne valga la pena. A volte ci muoviamo, ma stiamo sempre lì. Non c'è la forza di superare l'ostacolo e andare oltre.
2: Pesci, il vostro animo assorbe come una spugna tutte le emozioni e le tentazioni dell'ambiente dove vivete. Oggi però non fatevi condizionare né ferire. Mettete ordine intorno a voi, sia materialmente in casa, sia nelle relazioni umane, e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La manovra è arrivata a Bruxelles, la lettera di Meloni, chieste più margini per aiutare famiglie e imprese. Iran, Trump annuncia una soluzione rapida. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti preparano nuovi rinforzi militari. Francia, quasi 2000 fermi. Oggi il governo incontra gli studenti. Sgarbi, condizioni critiche ma stabili. Carrasco e Poggi non saranno parte civile contro Sempio. Clima, Copernicus, caldo estremo su oltre metà dell'Europa. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la richiesta italiana di maggiore flessibilità è ora sul tavolo della Commissione europea. Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente, ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
1: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni i dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche per le scuole occupate o gravemente danneggiate e ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Insoumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
2: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, e quanto riferisce il primo bollettino medico diffuso ieri sera dall'ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
1: La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Lo hanno spiegato i legali dei genitori e del fratello della giovane, precisando che la famiglia considera Sempio innocente e non intende avanzare richieste economiche nei suoi confronti. La procura di Pavia, che ha concluso la nuova inchiesta, ha annunciato l'intenzione di chiedere il rinvio a giudizio una volta trascorsi i termini previsti. Resta definitiva la condanna di Alberto Astasi a 16 anni. La nuova indagine non ha ancora modificato quella sentenza. Secondo quanto riferito, non è stata ancora presentata una richiesta di revisione.
2: Oltre metà dell'Europa ha affrontato condizioni di caldo molto intenso durante l'estate appena conclusa. Lo indica il nuovo rapporto di Copernicus del Programma Europeo di Osservazione della Terra diffuso nella notte. Il 52% del continente ha sperimentato livelli di stress termico molto forti o superiori, corrispondenti a temperature percepite di almeno 38 gradi. Le portate estive dei fiumi sono risultate le più basse degli ultimi 30 anni. L'estate 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda nell'area occidentale del continente. Temperature record o vicine record anche nei mari europei.
1: Infine lo sport, il calcio. La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 2 ottobre si festeggiano gli angeli custodi ed è la festa dei nonni. Oggi è la giornata internazionale della non violenza. Il proverbio del giorno è: quel che non va nelle maniche va nei groni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Oggi nel cielo transiterà piacevolmente una luna in gemelli che si farà in quattro per favorirvi, incoraggiarvi, proteggervi. Approfittatene. Risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco sarà alta. Riceverete gratitudine da colleghi e capi.
2: Toro, se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di dedicarvi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati. Giove favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi.
3: Gemelli. Con la luna nel segno, ma punzecchiata da diversi pianeti, non brillerete per spirito collaborativo. Lavorerete il meno possibile, lasciando da parte i colleghi. Vi osserveranno per studiarvi e cercheranno di superare i paletti che avete piantato.
2: Cancro, il vostro continuo sterile crogiolarvi nelle problematiche che vi appassionano potrebbero portare alla luce dei fantasmi del passato non piacevoli. Se la memoria vi ripropone troppo spesso una questione dolorosa, affrontatela per poi andare oltre.
3: Leone. Illuminato da Venere nel segno, il cielo sprizza per voi una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona difficile e un po' restia. Lasciatevi stuzzicare dall'amore che, oltre a illuminare l'animo, porterà calore nei vostri sensi.
2: Vergine, la luna contraria a Giove acutizza le insoddisfazioni, sbotterete per un non nulla. In compenso però esprimerete ciò che sentite veramente, sceglierete finalmente di seguire i vostri ritmi e i vostri tempi e sarete soddisfatti dei risultati che raggiungerete.
3: Bilancia. Creativi e alla ricerca di novità, vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per gratificanti attività. Dovrete fare un cernita e liberarvi da ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.
2: Scorpione, Venere nemica creerà screzi a non finire con la persona del cuore. Forse dovreste domandarvi se valga la pena continuare il rapporto. Se l'amore non c'è più, perché incaponirsi? Decidetevi, perché andando avanti perdereste solo tempo.
3: Sagittario. Con Saturno nel segno e la Luna contro, non fate che il duro contatto con la realtà offuschi idealismo e fantasia, sommergendoli con routine e doveri. Non perdete di vista i vostri sogni. Se non li difendete e coltivate, vivrete una vita più grigia.
2: Capricorno, se avvertirete la voglia di cambiare alcune cose della vostra vita come vorrebbe Urano ostile, fate attenzione. Siate razionali e rigorosi. Sarete tentati di modificare una realtà poco piacevole, col rischio di ritrovarvi ad essere smentiti dai fatti.
3: Acquario. Vi date tanto da fare per portare avanti un impegno, fino a esaurire le vostre forze. Forse fareste bene a fermarvi e a chiedervi se ne valga la pena. A volte ci muoviamo, ma stiamo sempre lì. Non c'è la forza di superare l'ostacolo e andare oltre.
2: Pesci, il vostro animo assorbe come una spugna tutte le emozioni e le tentazioni dell'ambiente dove vivete. Oggi però non fatevi condizionare né ferire. Mettete ordine intorno a voi, sia materialmente, in casa, sia nelle relazioni umane, e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, lo afferma Copernicus. Nuovo attacco russo contro Kiev ha colpito nella notte il ponte sud, danneggiato un edificio residenziale di 25 piani nel distretto di Darmnievskij, provocando la chiusura temporanea di diversi attraversamenti sul Dnepr. Nuovo pressing di Trump sull'Iran, Washington aumenta anche la pressione militare nel Golfo, Napoli sotto processo davanti alla Corte di Assise, 6 persone accusate di essere tra i componenti di una cellula di anarco-insurrezionalisti scioltasi nel febbraio 2020, e poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e settembre, numeri da prima anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Dall'estero, nuovo attacco russo contro Kiev. Ha colpito nella notte il ponte sud e danneggiato un edificio residenziale di 25 piani nel distretto di Darnitsky, provocando la chiusura temporanea di diversi attraversamenti sul Dnepr. Ci sarebbe un morto, lo riferiscono il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, l'amministrazione militare della città di Kiev e l'amministrazione municipale. Mosca ha confermato di aver colpito l'obiettivo ponte usato per il trasferimento di truppe e rifornimenti militari ucraini verso il Donbass, è specificato. Nuovo pressing di Donald Trump sull'Iran. Washington aumenta anche la pressione militare nel Golfo. A Napoli, sotto processo davanti alla corte di Assise, sei persone, tra cui una donna, accusati di essere tra i componenti di una cellula di anarco-insurrezionalisti scioltasi nel febbraio 2020. Secondo l'accusa, avrebbero portato avanti le teorie di Alfredo Cospito, sottoposto al carcere duro dopo le condanne per atti eversivi. La propaganda veniva utilizzando i servizi offerti dalla piattaforma italiana AI Collective, autistici inventati, messo al bando dagli Stati Uniti alla fine dello scorso agosto perché classificato insieme con altri come organizzazione terroristica. Il processo riguarda una cellula anarchica vesuviana che si riuniva in un circolo di Ercolano prima di trasferirsi alla Biblioteca di Cultura Vesuviana di San Giorgio a Cremano. Lo sport e il calcio: questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina de Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi nella finale dei mondiali del 2006. Al servizio della redazione.
2: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
1: L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti. Decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca per 2-4, ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificato per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato, eventualità che stanno alimentando le speculazioni sul futuro di Ronaldo in rosso-verde, soprattutto perché di recente lui stesso aveva lasciato intendere che questa sarebbe stata probabilmente la sua ultima stagione. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per un veicolo fermo ci sono file sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione di Capotichino e il bivio a 3 Napoli-Salerno. Sulla stessa 3 Napoli-Salerno, code a tratti tra Torre del Greco e Napoli, zona industriale, in quest'ultima direzione. Traffico sostenuto sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli, sulla tangenziale, code tra Doganella e Capodimonte in direzione Capotichino, e si sta a fila anche in carreggiata opposta tra Vomero e Capotichino. Sulla provinciale 235 dei Ponti della Valle, code a tratti per lavori nei pressi di Borgo San Lorenzo in direzione Marcianise. Traffico intenso poi al nodo di Salerno, con code sulla 3 da Vietri sul Mare a Salerno Centro, e proseguendo sulla 2 del Mediterraneo, code a tratti fino a Fratte in direzione di quest'ultima. Lavori questa notte poi sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra la mezzanotte e le 6 tra Secondigliano e Doganella in direzione Pozzuoli. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 2 ottobre si festeggiano gli angeli custodi ed è la festa dei nonni. Oggi è la giornata internazionale della non violenza. Il proverbio del giorno è: quel che non va nelle maniche va nei groni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Oggi nel cielo transiterà piacevolmente una luna in gemelli che si farà in quattro per favorirvi, incoraggiarvi, proteggervi. Approfittatene. Risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco sarà alta. Riceverete gratitudine da colleghi e capi.
2: Toro, se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di dedicarvi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati. Giove favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi.
1: Gemelli. Con la luna nel segno, ma punzecchiata da diversi pianeti, non brillerete per spirito collaborativo. Lavorerete il meno possibile, lasciando da parte i colleghi. Vi osserveranno per studiarvi e cercheranno di superare i paletti che avete piantato.
2: Cancro, il vostro continuo sterile crogiolarvi nelle problematiche che vi appassionano potrebbero portare alla luce dei fantasmi del passato non piacevoli. Se la memoria vi ripropone troppo spesso una questione dolorosa, affrontatela per poi andare oltre.
1: Leone. Illuminato da Venere nel segno, il cielo sprizza per voi una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona difficile e un po' restia. Lasciatevi stuzzicare dall'amore che, oltre a illuminare l'animo, porterà calore nei vostri sensi.
2: Vergine, la luna contraria a Giove acutizza le insoddisfazioni, sbotterete per un non nulla. In compenso però esprimerete ciò che sentite veramente, sceglierete finalmente di seguire i vostri ritmi e i vostri tempi e sarete soddisfatti dei risultati che raggiungerete.
1: Bilancia. Creativi e alla ricerca di novità, vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per gratificanti attività. Dovrete fare un cernita e liberarvi da ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.
2: Scorpione, Venere nemica creerà screzi a non finire con la persona del cuore. Forse dovreste domandarvi se valga la pena continuare il rapporto. Se l'amore non c'è più, perché incaponirsi? Decidetevi, perché andando avanti perdereste solo tempo.
1: Sagittario. Con Saturno nel segno e la Luna contro, non fate che il duro contatto con la realtà offuschi idealismo e fantasia, sommergendoli con routine e doveri. Non perdete di vista i vostri sogni. Se non li difendete e coltivate, vivrete una vita più grigia.
2: Capricorno, se avvertirete la voglia di cambiare alcune cose della vostra vita come vorrebbe Urano ostile, fate attenzione. Siate razionali e rigorosi. Sarete tentati di modificare una realtà poco piacevole, col rischio di ritrovarvi ad essere smentiti dai fatti.
1: Acquario. Vi date tanto da fare per portare avanti un impegno, fino a esaurire le vostre forze. Forse fareste bene a fermarvi e a chiedervi se ne valga la pena. A volte ci muoviamo, ma stiamo sempre lì. Non c'è la forza di superare l'ostacolo e andare oltre.
2: Pesci, il vostro animo assorbe come una spugna tutte le emozioni e le tentazioni dell'ambiente dove vivete. Oggi però non fatevi condizionare né ferire. Mettete ordine intorno a voi, sia materialmente in casa, sia nelle relazioni umane, e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: In vista delle imminenti elezioni di medio termine negli Stati Uniti, Donald Trump aumenta la pressione nei confronti di Teheran. Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni al di fuori di Hong Kong e Macao, in attesa di nuove indicazioni da Pechino. E a proposito di energia, la richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità è ora sul tavolo dell'Unione Europea. Criminalità sempre più all'avanguardia per aggirare gli ostacoli della legalità. Napoli neutralizzato un drone da 10.000 euro che trasportava droga e cellulari ai detenuti a Poggio Reale. Poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In vista delle imminenti elezioni di medio termine negli Stati Uniti, Donald Trump aumenta la pressione nei confronti di Teheran. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
1: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni al di fuori di Hong Kong e Macao, in attesa di nuove indicazioni da Pechino. Lo riferisce il sito di Reuters, citando 4 persone informate sulla questione. La decisione arriva mentre Pechino punta a preservare le scorte domestiche. La Cina aveva limitato le esportazioni di carburanti a marzo, dopo che la guerra con l'Iran aveva interrotto le forniture di greggio dal Medio Oriente, per poi allentare le restrizioni a luglio e gestire le spedizioni su base mensile. Secondo le fonti citate dal sito di Reuters, la decisione potrebbe dipendere dal livello delle scorte interne e dalla produzione delle raffinerie. E a proposito di energia, la richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità è ora sul tavolo dell'Unione Europea. Il servizio della redazione.
3: Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente e ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
1: Criminalità sempre più all'avanguardia per aggirare gli ostacoli della legalità. A Napoli la polizia penitenziaria è riuscita a neutralizzare un sofisticato drone realizzato in Europa di grandi dimensioni, del costo stimato di circa 10.000 euro, diretto al carcere di Poggio Reale. Il velivolo trasportava 1 chilogrammo di droga tra hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione, ben 15 smartphone comprensivi di cavi e alimentatori, il tutto destinato ai detenuti. Lo sport, il calcio. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017 George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma la vigilia del weekend di gara in Malesia che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiduciosa sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Cresce l'attenzione in Francia per il dilagare delle proteste studentesche diventate sempre più violente. OpenAI ha annunciato di aver licenziato 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Momenti di grande apprensione ieri a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, per un incendio divampato in un'abitazione all'interno di una giovane donna e la figlia di 2 anni. E poi lo sport tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è grande tensione in Francia per il dilagare delle proteste studentesche diventate sempre più violente, già quasi 2000 le persone arrestate, ma si teme che le proteste possano allargarsi anche ad altri settori. Il servizio della redazione.
2: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Soumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
1: OpenAI ha annunciato di aver licenziato 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali. La vicenda riguarda tra l'altro attività svolte in collaborazione con un'organizzazione esterna che valuta i modelli di intelligenza artificiale. La startup di San Francisco non ha confermato l'identità dei ricercatori, ma secondo il Wall Street Journal e Bloomberg almeno 2 di loro si occupavano di sicurezza e allineamento dei sistemi. I licenziamenti sono avvenuti nel contesto di un acceso dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e sulla possibilità che la tecnologia rappresenti un rischio esistenziale per l'umanità. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio.
3: Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
1: Momenti di grande apprensione ieri a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, per un incendio divampato in un'abitazione. All'interno una giovane donna e la figlia di 2 anni che sono state salvate dagli agenti della Polizia di Stato. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero. Madre e figlia chiedevano disperatamente aiuto. I poliziotti hanno superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo completamente invaso dal fumo. La bimba era già in stato di semi-incoscienza a causa delle esalazioni ed è stata subito portata fuori, seguita poco dopo dalla madre. Dai primi accertamenti effettuati sembra che l'incendio sia riconducibile ad un cortocircuito. Lo sport e il calcio: un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come città dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonicco con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5 nel gruppo 4. Oltre al successo del Portogallo sulla Danimarca, nell'altro match del girone Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Motori parte dal Giappone, il lungo tour asiatico della MotoGP che, passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra della Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72, la KTM, e Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa MotoGP si è visto un Martin sorridente, insieme prudente nel pronostico. L'Aprilia ha detto: è cambiata molto rispetto al passato e MotoGP non è una pista particolarmente favorevole per noi, ma ha aggiunto: le situazioni cambiano, l'asfalto è stato rifatto, sulla nostra moto c'è un gran lavoro di sviluppo, siamo sempre lì a lottare per il podio. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:06.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine. Sulla pianura padana e sul Levante ligure qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi, gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League. Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco. Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti. Motori la Formula 1 a Sepang, l'ultima volta era il 2017. Parte invece dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP, che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi. Nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
2: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
1: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4 successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé. Dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze, 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP che, passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati, pronti a inserirsi nella volata finale, sono Pedro Acosta, meno 72, Fabio Di Gianantonio, meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre.
10: Siamo streghe.
11: Ritorna.

0: magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha parlato con il capitano indiano Smit Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. La procura di Palermo ha disposto la perquisizione degli studi nel capoluogo siciliano e Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Le indagini sulla setta scoperta nel torinese, la testimonianza shock di una delle vittime. Poi una curiosità tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 preside. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione, dall'inizio della settimana oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Le mobilitazioni iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici si sono progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha parlato con il capitano indiano Smith Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La videochiamata è stata resa pubblica dal canale YouTube dell'ufficio del primo ministro. Machar ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e passeggeri di intervenire. Modi ha sottolineato che l'intera nazione sta pregando per lui e che la sua azione incarna il valore del coraggio proprio nel giorno in cui l'India celebra l'anniversario di nascita del Mahatma Gandhi. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca NTV, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 km. L'equipaggio comprenderà anche sistemi terrestri e droni d'attacco kamikaze progettati per colpire direttamente gli obiettivi. La procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, l'avvocato Gaetano Armao, il professionista e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Le indagini sulla setta scoperta nel Torinese: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire e cucinare, avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale, ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe. Così che una delle vittime, oggi 27enne, racconta delle violenze e le umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta del Torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambini e adolescenti, schiave nel nome del guru Bruno Malatesta. Ultima pagina in chiusura: la navetta Crew Dragon di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della missione Crew 13 della NASA, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. L'attracco è avvenuto a 1:05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutrick dell'Agenzia Spaziale Canadese. È stato il viaggio più rapido per una navetta americana. Abbiamo terminato, tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite mail. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi.
4: Si
3: Siamo subito in vena di novità, amici, in questa puntata, e volevo segnalarvi anche Gmail, che si rinnova con l'introduzione della doppia autenticazione. Sapete che quella che ha rivoluzionato un po' la sicurezza informatica, costringendo gli hacker a fare i salti mortali per violare un profilo. Eppure, ecco, per quanto indispensabili per tutelare i nostri dati personali, i sistemi con doppia autenticazione continuano un po' a soffrire di un difetto d'uso tanto banale quanto fastidioso. Su smartphone in particolare è incredibilmente scomodo copiarli. Ecco, per farlo bisogna aprire l'email o l'SMS ricevuto, tenere premuto sul codice, a volte persino regolare il selettore affinché prenda in considerazione solo la serie di cifre, e poi premere il pulsante copia prima di recarsi, diciamo, sulla pagina, sull'applicazione che si cerca di sbloccare. Niente di drammatico, ma nemmeno piacevole. Eppure, ecco, negli ultimi anni alcune applicazioni hanno trovato una soluzione. Ci sono alcune applicazioni di messaggistica che propongono infatti già un piccolo pulsante situato sotto il messaggio in questione, che permette di copiare il codice con un semplice click. Finalmente Gmail colma questo gap, diciamo, e nell'ultimo aggiornamento di Android e iOS il servizio Mail di Google integra finalmente questo famoso pulsante, per renderci la vita sicuramente molto molto più semplice quando dobbiamo entrare, quando dobbiamo autenticarci. Signori miei, qui si parla di intelligenza artificiale, questa volta legata anche al mondo della ricerca, della scienza. Mentre il dibattito, diciamo, sui rischi dell'intelligenza artificiale si fa sempre più acceso, la maggior parte delle persone la immagina ancora relegata a schermi e righe di codice, c'è Anthropic che fa il suo ingresso nel mondo reale. Secondo delle indiscrezioni che sono state raccolte dalla Reuters, la startup americana avrebbe aperto in totale segretezza un laboratorio fisico nella baia di San Francisco per testare i protocolli biologici sul campo, lasciando quindi da parte delle simulazioni. L'obiettivo, eccolo qua: insegnare a Cloud a guidare in autonomia i robot da laboratorio, tenendosi però ben a distanza, ecco, dal complesso regolamentato settore degli studi clinici, che è comunque già presidiato, lo sapete, da ricercatori in carne ed ossa e sicuramente dai colossi del farmaco. Però è un passo in avanti sicuramente molto molto importante. Ebbene sì, amici, come anticipato ci sono ancora delle novità, ve ne voglio parlare. Riguarda WhatsApp su iPhone, WhatsApp limita attualmente la gestione degli account di due profili distinti. Il codice di una recente versione di test invece ci suggerisce che ci sarà un test slot, ma non è stata ancora annunciata, diciamo, la data della disponibilità. Web Beta Info avrebbe individuato questa novità nella beta 2637-1015 di WhatsApp per iOS, disponibile su Test Flight, che è il programma di Apple che consente di testare un'applicazione prima della sua uscita ufficiale. Le schermate ci mostrano un selettore di account con un terzo profilo, nome, foto e numero di telefono, con l'account attivo contrassegnato da una spunta verde. Il pulsante aggiungi un account resterebbe quindi visibile anche dopo la configurazione di due account. Per il momento, dicevo, la funzione non è accessibile da alcun tester beta e rimane in fase di sviluppo. Proprio a marzo, lo scorso marzo, si vociferava dell'arrivo del multi account su iPhone. Ecco, questa funzione permetteva già di associare due numeri alla stessa applicazione senza quindi passare per WhatsApp Business né per un secondo telefono. Ogni profilo quindi conserva la propria cronologia, le proprie notifiche, il proprio backup, le proprie impostazioni separatamente. Il terzo account quindi seguirebbe un po' la stessa logica, con un blocco, diciamo, specifico per ciascun numero. Beh, è sicuramente valido per chi utilizza moltissimo questa applicazione, magari con più utenti da più smartphone. Dopo la musica, direi di parlare anche di questa cosa che è molto molto interessante per la sicurezza delle nostre città, perché con un breve comunicato che è stato pubblicato sulle pagine del sito istituzionale, il Ministero dell'Interno ha annunciato di avere finanziato dei progetti che sono legati alla videosorveglianza. Dal Viminale infatti è arrivata la conferma di fondi che sono stati messi a disposizione degli enti locali e che intendono rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e di legalità. Naturalmente, ecco, quando si parla di una tecnologia simile, la modalità di impiego deve per forza tener conto di principi di tutela della privacy. Il garante sarebbe quindi intervenuto più volte proprio sul tema negli ultimi anni, ribadendo che non è consentito l'uso dell'intelligenza artificiale né quello dei sistemi di riconoscimento facciale. C'è inoltre, ecco, da rispettare quanto previsto anche dalla EA Act a livello europeo, la normativa approvata da Bruxelles che consente l'utilizzo dei software e degli algoritmi in grado di risalire all'identità di una persona solo a posteriori per ricerche mirate. I dati biometrici dovrebbero dunque essere elaborati solo dopo l'acquisizione e non in tempo reale, qualora, ecco, in questo caso ce ne fosse bisogno. È volato anche oggi, amici, per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparare.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Arnao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe trascorso ore a interrogare Grock circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Scostamento di bilancio, la decisione oggi in Consiglio dei Ministri, lo ha detto Tajani. Carlasco, la scena del delitto potrebbe essere stata alterata, dubbi sulla porta a soffietto che separa il soggiorno dalle scale che conducono alla cantina. Per caldo record arrivano dati ufficiali di Copernicus a tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Arnao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Arnao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi, nel complesso attivate l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte. Una volta approvate potremo essere operativi. La scena del delitto di Carlasco potrebbe essere stata alterata. La Procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dà le sue risposte tramite un dossier fotografico che accende riflettori anche sulla porta a soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico, 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
16: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello Adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine. Sulla pianura padana e sul Levante Ligure qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi, gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League. Il gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti. Motori la Formula 1 a Sepang l'ultima volta nel 2017. Parte invece dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
2: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
1: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4 successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé. Dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti, più 24 contro più 21, ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Serie Sao in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri il Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era. Sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP, che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72, Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto un Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello Adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud e in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine.

0: sulla pianura padana e sul Levante Ligure. Qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi, gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha parlato con il capitano indiano Smit Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. La Procura di Palermo ha disposto la perquisizione degli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Le indagini sulla setta scoperta nel torinese, la testimonianza shock di una delle vittime. Poi una curiosità tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 preside. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione, dall'inizio della settimana oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Le mobilitazioni iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici si sono progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha parlato con il capitano indiano Smit Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La videochiamata è stata resa pubblica dal canale YouTube dell'ufficio del primo ministro. Machar ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e passeggeri di intervenire. Modi ha sottolineato che l'intera nazione sta pregando per lui e che la sua azione incarna il valore del coraggio proprio nel giorno in cui l'India celebra l'anniversario di nascita del Mahatma Gandhi. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca NTV, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 km. L'equipaggio comprenderà anche sistemi terrestri e droni d'attacco kamikaze progettati per colpire direttamente gli obiettivi. La procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, l'avvocato Gaetano Armao. Il professionista e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata alla procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta BIS nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende i riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 16:03.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: ti incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe trascorso ore a interrogare Grock circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Scostamento di bilancio, la decisione oggi in Consiglio dei Ministri, lo ha detto Tajani. Le indagini sulla setta scoperta nel torinese, la testimonianza shock di una delle vittime, poi una curiosità tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso, attivate l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. Le indagini sulla setta scoperta nel Torinese: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire e cucinare, avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale, ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe. Così che una delle vittime, oggi 27enne, racconta delle violenze e le umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta del Torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambini, adolescenti, schiave nel nome del burro Bruno Malatesta. Ultima pagina in chiusura: la navetta Crew Dragon di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della missione Crew 13 della NASA, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. L'attracco è avvenuto a 1:05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutrick dell'Agenzia Spaziale Canadese. È stato il viaggio più rapido per una navetta americana. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:04.

estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, molto sostenuto il traffico nell'interland napoletano. I maggiori disagi al momento sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Milito Scampia all'altezza di Arzano. Code per lavori sulla provinciale 335 Marcianise Giuliano in Campania all'altezza di Borgo San Lorenzo. Ricordiamo inoltre che è chiuso lo svincolo di Casaluce per entrare sulla provinciale verso Marcianise. A Napoli, incolonnamenti sulla tangenziale tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla A3 Napoli Pompei Salerno, code per lavori tra Vietri sul Mare Salerno verso Salerno. Sempre per lavori si rallenta sul raccordo Salerno-Avellino tra Serino e Solofra nelle due direzioni. Ancora per lavori si sta in coda sulla A2 del Mediterraneo tra Battipaglia ed Eboli verso Reggio di Calabria. Lavori in corso anche sulla A16 Napoli-Canosa con code per circa un chilometro tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. E si lavora questa notte sulla diramazione per Capodichino che a partire dalle 23 resterà chiusa in direzione della tangenziale di Napoli. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud e in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine. Sulla pianura padana e sul Levante Ligure qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Caro carburante, il G7 annuncia il rilascio di riserve petrolifere per frenare i prezzi. Risorse contro il caro energia, Crosetto interviene sulla riduzione delle spese aggiuntive per la difesa. Scontro Schlein-Meloni, la direzione del PD approva la redazione della segretaria. Il caso Ustica, l'indagine prosegue, restituiti gli atti alla procura, corruzione chiesto all'arresto dell'ex vicepresidente siciliano Armao. Sanità, aumentano le dimissioni dei medici ospedalieri e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
2: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
1: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
2: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione, gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
2: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili, maggiori tutele per riposi e sicurezza.
1: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Questa è Prima Radio Digital.

0: Caro carburanti, il G7 annuncia il rilascio di riserve petrolifere per frenare i prezzi. Risorse contro il caro energia, Crosetto interviene sulla riduzione delle spese aggiuntive per la difesa. Scontro Schlein-Meloni, la direzione del PD approva la redazione della segretaria. Il caso Ustica, l'indagine prosegue, restituiti gli atti alla procura, corruzione chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente siciliano Armao. Sanità, aumentano le dimissioni dei medici ospedalieri e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburante. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
2: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
1: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
2: Prosegue un'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
2: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili, maggiori tutele per riposi e sicurezza.
1: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc che firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hajar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari la gestione ed usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:02.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.

0: sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud e in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali di rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi, gran parte dei bacini con moto tondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Caro carburante, il G7 annuncia il rilascio di riserve petrolifere per frenare i prezzi. Risorse contro il caro energia, Crosetto interviene sulla riduzione delle spese aggiuntive per la difesa. Scontro Schlein-Meloni, la direzione del PD approva la relazione della segretaria. Il caso Ustica, l'indagine prosegue, restituiti gli atti alla procura, corruzione chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente siciliano Armao. Sanità, aumentano le dimissioni dei medici ospedalieri e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
2: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
1: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
2: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa, avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
2: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili e maggiori tutele per riposi e sicurezza.
1: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante, ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari, la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora sostenuto il traffico sull'asse mediano con code da Grumo Nevano a Lago Patria. Stessa situazione sull'asse perimetrale Melito Scampia con code tra l'asse mediano e Arzano nelle due direzioni. Ancora trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Per un veicolo in panne, rallentamenti sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Lavori questa notte sulla diramazione per Capodichino che a partire dalle 23 resterà chiusa in direzione della tangenziale di Napoli. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. E da oggi il 4 ottobre al centro direzionale di Napoli si svolge il Napoli Overdrive Festival, grande evento a ingresso gratuito dedicato al mondo dei motori. È possibile raggiungere il festival in modo semplice e sostenibile utilizzando i servizi ANM, scendendo dalla metro linea 1 alla fermata centro direzionale o utilizzando le numerose linee bus e tram che servono la zona.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud e in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine. Sulla pianura padana e sul Levante ligure qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi, gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Incendio in un appartamento nel Casertano, due poliziotti salvano una donna e la figlia rimasta intrappolate dalle fiamme. Carcere di Poggioreale, intercettato un sofisticato drone diretto ai detenuti con un chilo di droga e 15 telefoni cellulari. Scampia, una dodicenne trovata sola in un appartamento occupato abusivamente insieme a 400 grammi di hashish, denunciata la madre. E il caro affitti, torna la protesta degli studenti a Napoli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Paura nel Casertano per un incendio divampato all'interno di un appartamento. Due agenti di polizia sono intervenuti riuscendo a mettere in salvo una donna e la figlia rimasta intrappolata nell'abitazione. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Tentativo di consegna speciale nel carcere napoletano di Poggio Reale. La polizia penitenziaria ha neutralizzato un sofisticato drone del valore stimato di circa 10.000 euro che è trasportato un chilogrammo tra hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione e 15 smartphone completi di cavi e alimentatori. A Scampia i carabinieri hanno invece trovato una ragazzina di 12 anni nascosta sotto un letto all'interno di un appartamento popolare occupato abusivamente. Nell'abitazione sequestrati 400 grammi di hashish, denaro falso e materiale riconducibile allo spaccio. La madre, che secondo gli investigatori era fuggita alla vista dei militari lasciando la figlia da sola, è stata denunciata, attivati anche i servizi sociali. Infine, tornano Napoli la protesta contro il caro affitti. Gli studenti hanno montato nuovamente le tende davanti all'Università Federico II per richiamare l'attenzione sui costi delle abitazioni e sulle difficoltà nel trovare alloggi accessibili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello Adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine. Sulla pianura padana e sul Levante Ligure qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Questa è Prima Radio Digital.

0: dà il genietto. Vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.